0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu, sono qualcosa in più, e se non sto con te,

0: Io Calogero accolgo te, Luana, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre.
1: Immagina nel dolore, nella salute e nella malattia. E diamo anche onorarti tutti i giorni della mia vita.
2: Un applauso a Calogero e a Luana. Sono marito e moglie. Auguri.
3: Bella radio, canzoni napoletane.
4: Franco Moreno e Mario Trevi, vent'anni fa.
5: E succedette giù e vent'anni fa, fui una telefonata rinda notte.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Giusy Attanasio e Luciano Caldore, un grande amore.
1: Le delusioni, apro gli occhi, chiudo il cuore.

0: Bella radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. Nando De Marco, ma non è fernuta ancora.
2: Ne deciso.

0: Bella Radio.
1: Sono le 23 in punto.
2: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

monasteri di Santa Chiara. Tengo un cuore sicuro, sicuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Funganelli Capimo. Di sto corma si schianta quando sente gli dita gente che si è fatta malamente. Sto paese. Ma perché?

0: così.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
2: Bella radio. Canzoni napoletane. Nando Mariano, vita.
3: Diceva che sta solo un'avventura, la storia la prende scendolietta qualche sera, la storia mi sembra sana di tanto, ma non c'è sto cuore, non è niente importante, e invece no, tu sei l'amore, e da chi

come si bella vita. Ti chiama vita perché la vita si può me. E poi tu dovresti spiegare tutto quello che provo questo amore. Ma poi tu guardi, resta incantato e non trovi parole. Parlo solo di sta realtà. E se non sono di un'uscita, farà non fornisce mai. Perché se tu come era le cose più belle che sta vita, se tu guardi un momento brutto mi aiutato a vivere, e noi giorno, se tutto questo sta per me, io ti giuro vita, da senza te, io posso pure morire.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Renzo Arbore. Che lalla!

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Gigi D'Alessio e Maria Nazionale, Sole, Cielo e Mare.

0: Bella Radio. È mezzanotte, in punto.
1: Non lo hai ancora fatto?
2: Non lo hai ancora fatto?
1: Fallo adesso!
2: Fallo adesso!
1: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Gianni Fiorellino. Non è capito niente, Emme.
3: Quando sto solo con me, apro il discorso su te.

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Emiliana Cantone. Questione e core.
1: Ora su un momento una questione core. I sentimenti di intevi che non trovano pace, sta riposa una scusa, po'.

0: s-a scelto un voglio sale.
1: Rimane in zona va.
0: L'amore non avvisa.
1: E li asa vi aspetta.
0: Trasa senza permesso.
1: E tutto può cagna.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.
3: Senti, compagne, bam bam!
4: Banfi e Scir-

canzoni napoletane. Franco Staco, non te sacciola sa.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Franco Ricciardi, Jake La Furia, Granatino.
2: Franco Ricciardi e Ivan Granatino.

0: canzoni napoletane.
1: Ida Rendano, con amore.
2: Restare qui per ora aspettando a te.

canzoni napoletane. Rosario Miraggio, prendere o lasciare?

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Nino D'Angelo, Core e papà.
1: Figlio mio bello, Core e papà tu. Io che facessi per fare felice? Mi scrive sempre quando torna a casa. E io ti rispondo sempre: torna presto.

0: Bella radio. È l'una in punto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: Franco Moreno e Mario Trevi, no frate grande.
1: Mario, per me tu sei meglio di tutto quanto. Per me sei stato e resto più importante. Sei stato scuola di vita e scuola di canto. E sono orgoglioso di te, sei frate. E mo facciamo la regalo a sto popolo napoletano. Canta a mangiare insieme sta canzone.

0: Gianni Celeste. Dimmi cos'è.
1: Vorrei capire, dimmi adesso, dimmi cosa c'è. Se questa storia ormai tra noi è finita già da un po', tu mi volessi riuscire che ancora pensa a me.

Maria Nazionale, Chiu Assaie.

0: le migliori.
1: Gigi D'Alessio, bellissima.
2: Litigare ancora, dimmi tu che senso ha? Meglio fare quello che ti pare, che mi va. Non è più magico,

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano biondo.

Gianni Fiorellino, il principe azzurro. Tu sei.